0: ferma con l'esterno, poi fa viaggiare la destra, Leo Fernandez, c'è lo spazio per McAllister, Di Maria è libero dalla porta opposta, Di Maria! Il Fideo! Raddoppio Argentina! Un tango meraviglioso si sviluppa sul palcoscenico dello stadio di Doha! Il Fideo Di Maria a chiudere il passaggio di McAllister dopo giocate di prima intenzione che hanno esaltato la tecnica della nazionale platense. Gol meraviglioso! Argentina in vantaggio per 2-0. Raddoppio di Di Maria al 35esimo. Partida, no hay partido aquí.
1: Estás y estamos así, muy maní.